state avvistate al largo diverse carrette del mare che si aggiungono a quelle già scordate.

recordata da Grecia. Arrivai a sti nave e a bord e nonne nostre. Fravaga e bord.